Ti sposerò perché Eros Ramazzotti su Dimensione Suona Soft, e questo weekend si sposa la figlia, quindi sicuramente lui canterà secondo me al matrimonio. Buongiorno da Laura Buono, 6:43, oggi è il 1° luglio e anche se non è segnato sul calendario è un giorno importante perché segna il momento esatto in cui la Terra compie metà della sua orbita annuale intorno al Sole, quindi oggi siamo esattamente a metà del cammino, siamo al giro di boa di questo 2026 e questo giorno racchiude un significato importante, si chiama Fresh Start Effect, cioè effetto del nuovo inizio, perché arrivati a questo punto possiamo tirare già un po' di somme, possiamo fare il bilancio di metà anno che ci permette di ricalibrare in maniera analitica i progetti che avevamo in mente, che ci siamo posti ad inizio anno, senza però la pressione tipica di bilanci invece di fine anno o l'ansia quella che ci prende il 1° gennaio. La programmazione da adesso fino a dicembre, secondo la scienza, si articola su due pilastri fondamentali che ci aiutano a massimizzare la produttività e anche a ridurre lo stress, che secondo me è fondamentale. E allora concentriamoci prima sullo stress. Lo possiamo far diminuire con la tecnica del time blocking.

0: Che cos'è? È la suddivisione delle giornate in blocchi tematici a tempo dedicati ad una sola attività, quindi eliminiamo il multitasking che penalizza un po' la lucidità e aumenta gli errori, mentre il secondo pilastro prevede l'introduzione di finestre, chiamiamole così, di decompressione analogica, cioè dei momenti da vivere senza device, che sono delle piccole oasi di pace per stabilizzare i livelli di melatonina e proteggere quindi la nostra salute cardiovascolare. Perché ricordiamoci che il tempo è una risorsa lineare che non torna, purtroppo, quindi è fondamentale la qualità con cui lo viviamo.
1: Dimensione suono soft.

0: direi che loro nel cantare questa canzone non hanno avuto assolutamente problemi di feeling. Riccardo Cocciante e Mina con Questione di Feeling, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft in questo mercoledì 1° luglio. Abbiamo terminato la prima ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il triplice omicidio a Casalotti ieri sera, una folla commossa in via Ormea alla fiaccolata in memoria delle 3 vittime uccise da un connazionale bengalese ancora in fuga, tanti italiani e la numerosa comunità bengalese. Intanto il figlio sopravvissuto ha lasciato la terapia intensiva, mentre oggi sono in programma le autopsie al Policlinico Gemelli. L'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre a Pomezia, individuati dai carabinieri 4 esecutori, in carcere 3 avvelinesi pronti alla fuga all'estero. Per gli inquirenti erano spregiudicati e di elevata pericolosità, contestata l'aggravante mafiosa ed è caccia ai mandanti. L'incendio sulla linea FL1 da ieri sera è ripresa gradualmente la circolazione tra Orte e Fiumicino Aeroporto dopo lo spegnimento delle fiamme tra Fidene e Nuovo Salario. Il rogo sarebbe divampato all'interno di un'area ferroviaria dove erano depositati materiali edili. Intanto è stato avviato il monitoraggio della qualità dell'aria. Scuole più efficienti con un maxi piano da 850 milioni di euro, presentato dal sindaco.

0: Sindaco di Roma il programma per la riqualificazione di tutti gli edifici scolastici della capitale e dell'area metropolitana. L'obiettivo, ha detto Gualtieri, è migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ridurre i consumi e le emissioni di CO2. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ti guardo e vedo la vita, guardo la vita e vedo te. Questo è l'amore.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

porta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: tesoro che sei, Antonello Venditti, su Dimensione Suono Soft. E tra poco c'è un piccolo tesoro, se vogliamo vederla così, che ho qui a disposizione da regalare a chi sarà pronto a giocare. Quindi, secondo me, cerca lo smartphone e fatti trovare preparato o preparata.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Ritorna la magia del cinema all'aperto fino a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50€ solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa ANEC Agis Lazio.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99€. Todis, buongiorno convenienza!
6: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Ora si vince.
0: Avevo avvisato, quindi dovresti essere pronto o pronta con lo smartphone in mano, ma se non l'hai preso valla a recuperare, perché questo è il momento di giocare per andare a vedere degli eventi meravigliosi. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone c'è Roma Summer Fest 2026, uno degli appuntamenti davvero più amati dell'estate romana. Un cartellone ricchissimo di eventi che conferma il festival come il cuore della grande musica live della capitale. E allora, con lo smartphone adesso basta che mandi un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola auditorium, così se sei fortunato o fortunata potresti essere premiato o premiata con ben due ingressi, capito? Quindi 320 20 41 433, messaggino WhatsApp adesso con scritto auditorium, o se sei di corsa va bene anche un audio WhatsApp, l'importante è registrare per intero la parola auditorium. Lasciati emozionare, tu Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
7: della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
2: Dimensione Suono Soft.

Cyrus con Secrets su Dimensione Suono Soft. E non è un segreto che si è appena concluso il Vasco Live 2026, che è stato un grandissimo successo. D'altronde, quando c'è Vasco è sempre una garanzia di successo. E sono però già iniziati anche i preparativi per il 2027, quando qui a Roma si celebrerà il Giubileo di Vasco, così è stato già ribattezzato. 10 concerti allo Stadio Olimpico a giugno. E questa scelta di tenere i concerti tutti nello stesso posto è nata proprio da una precisa volontà di Vasco, che ha scritto: trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato, non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa pensata per consentire a tutti di viverla.

are not alone, non sei da solo o da sola, perché ci siamo noi a tenerti compagnia. Dimensione Suona Soft, nello specifico ci sono io, ciao da Laura Buono, che ti accompagnerò fino alle 9 in questa sveglia di mercoledì 1 luglio insieme. E stamattina parliamo di superstizioni, ne esistono tantissime anche a tavola, per esempio non passare mai il sale senza averlo prima posato, questa è una delle più conosciute, però ho scoperto che ne esiste una che non conoscevo, che è quella di non poggiare mai il pane capovolto sulla tavola. Tu lo sapevi? Ecco, secondo una tradizione antichissima questa è una cosa da non fare assolutamente. Perché però? Sono andato un po' a curiosare, a studiare, e ci sono due spiegazioni sul perché non si faccia, perché c'è

0: Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Quando in questa vita ti sarai accorto finalmente di me, non venirmi più a cercare, perché quel giorno avrò cambiato casa, cambiato nome e forse avrò cambiato anche cuore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: Supermercati PIM, ti fai fare lavorare.
4: 1+1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1 euro.